Lo chiar fa ca la testa rinde la hi. Edu, ai, ia ca si rinde le fa rotundă la rinde.